be ho i o ho e ke o nea o pua rose i honi kaulana he mili mili ho i no ka malahini no malahini ho i o ho e i ka maaina au i wana ho i a ho i a kupa i a nei i hono ka imi ka ano i a kau i ka luna no molo kama. No, no, no, oh, I can't, oh, oh, oh, I can't.

her volley ho e oh ho ho. Kill me a poor rose, e honey colana, himi li li li ho in a kamalahini. Na malahini ho e oh ho. E kama aina ho, uano ho, e a ho e a kupa. E ne, e hono, ka ini, ka anohi a kau, e kaluna, na molokana. Noho na ho oi i ka oho, i ka lau o ki paina, i hoa pili ho i no ki o ni kaulana, o hana.